sterna caiannea ci fu pistare nucca coglia grisca ingettat con la sotte sottit cottas la gamoneo cott loca rasbirraio a rasbiru rasbiru col gelata da pietri da fodit

0: Titan, us nali te Demetria.
1: Anus tebe!
0: Penie, choi stelle janis! Scaje, topeo zarevi!